se dai un mertir o senti a chieder scolta sensen besen janta o je petoro basallar manha o te dai un mertir.